Ressa da Napa vuole del caviar, manda i pescatori a pescar nel Volga. Furbo lo storio, non si fa pescar, resta in mezzo al mar.

Op, op, joek, rotte cavallino. Op, op, joek, cor il mio morello. Forse sul cancello di un magnifico giardino c'è l'amor. Op, op, rotte cavallino. Op, op, joek, cor il mio morello. Porta il mio destino verso il sogno così bello del mio

calzolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle ad una, ai, cerco di sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro sempre Belzebù.

Pachabaru, vecchio come il cook, disse al grande Luke, mamma Luke, corri subito nel sud, presto vola va, portami Padma, e vediamo se col

con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato. Un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato, così che ad ogni istante

Oh, quanti appuntamenti, amore mio, ci siamo dati per mezzo della Termini di Erberto Ravagliati, senza voler

prendi con te il mio cuor, con i sogni miei che parlano d'amor. Torna con gli occhi in pianto, fammi soffrire.